Tu facigo in tema pomeu, ciò pinga molì, ciò pinga niente mai. Tu facigo in tema pomeu, come al quinto avvi, come le lula vi, come in aromena, vi me un ave meu. Chipaya inga dugu, chipaya inga ngala. Kame askin tu fili, kame askin tu fili.